0: Questa strozza,
1: sì, bella
0: strozza,
1: bella.
0: China è scabitoccia,
1: va via.
0: Si sente, si scude,
1: va via.
0: Ora ci può precipite,
1: ma con la paese povera
0: cercando il mistero.
1: Va via, va via,
0: ma qui no,
1: ma qui no.
0: Faccia, va via, va via.
1: Lasciatemi passare,
0: i miei interi sono occupati.
1: Qui bastano i falsi incisili.
0: Non voglio più.

notte senza luna, vicino con la nera nuca mia, sul più chiare degli enigmi di Turandot. Ferro, bronzo, duro, roccia, l'ostinata quota boccia, sugli enduri degli

0: noi si sogna.
1: E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigliche ciabatte di femmina.